negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini.

0: Quello che interessa a me nei romanzi è il tema come ti influenza la famiglia e la comunità in cui tu vivi e come questo ambiente crea una certa identità, e una identità è basata sulle credenze, le convinzioni, i limiti del mondo, le storie. E quello che mi interessa sono dei punti di vista diversi, cioè uno ha una storia, una spiegazione del mondo, un'immagine del mondo, e l'altro ha un'altra immagine.
1: E proprio per questo non è un caso che i romanzi di Daniel Speck siano ambientati in luoghi dove si incontrano diverse culture, dalle città di porto come Tunisi a città industriali come Milano, dove si svolge il suo ultimo romanzo, Villa Rivolta, e dove i protagonisti provengono da diverse classi sociali. In questa puntata speciale del venerdì ci facciamo prendere per mano da Daniel Speck nell'Italia del dopoguerra, tra trasformazioni profonde, tensioni di classe e desideri personali dei suoi protagonisti, che cercano la loro dimensione in un mondo in cambiamento. E soprattutto conosciamo da vicino un autore capace di intrecciare storie intime e familiari con i grandi movimenti della storia europea. E proprio 10 anni fa, con il suo bestseller Bella Germania, è diventato famoso anche in Italia. Io sono Luciana Caglioti e sono pronta con voi a scoprire i temi universali che ricorrono nei libri di Daniel Speck: l'appartenenza, l'identità e il peso delle proprie scelte. No, non ha origini italiane Daniel Speck, anche se molti lo pensano leggendo i suoi libri ambientati nel bel paese. Il primo, Bella Germania, uscito 10 anni fa per Fischer Verlag e 2 anni dopo in Italia con il titolo Volevamo andare lontano per Sperling e Kupfer. Da poco è uscito il suo romanzo Villa Rivolta. E sì, perché nei suoi romanzi troviamo una descrizione precisa di città e ambienti italiani, Milano, la Sicilia e tanti altri luoghi ancora, ma anche della società italiana di ieri e di oggi. Nei suoi libri, infatti, Daniel Speck ama viaggiare nei luoghi e nel tempo e tra diverse generazioni. Daniel Speck nasce a Monaco di Baviera nel 1969, da padre tunisino e da madre proveniente in parte dalla Slesia. Studia storia del cinema, tra l'altro a Roma, è stato sceneggiatore, ad esempio del film Maria im Schmeckt's nicht e di Meine verrückte türkische Hochzeit, film per il quale ha vinto il Grimme Prize e il Bayerische Fernsehpreis proprio per la sceneggiatura. Il suo primo romanzo, Bella Germania, è stato subito un grande successo. Tra l'altro, dal libro è nata anche una miniserie per la TV tedesca ZDF, che è stata trasmessa anche in Italia dalla Rai. E tra l'altro anch'io ho avuto un ruolo, quello di Rosaria, cognata di Giulietta, una delle due protagoniste. Quest'anno è uscito il suo quinto libro, Villa Rivolta, sempre per Fischer Verlag. Nel romanzo Speck ci accompagna in particolare nell'Italia degli anni 60 e 70, ma anche del dopoguerra, e riprende la vera storia della famosa famiglia Rivolta, legata all'industria dell'automobile. E leggendo si ha proprio la sensazione di vivere le trasformazioni sociali e le tensioni di classe dell'epoca, che si riflettono anche nell'amicizia profonda tra Piero Rivolta e Valeria Fabrizi, figlia di una governante e di un comunista ucciso dai nazifascisti. Ma non vi dico di più, entriamo nel mondo del romanzo di Daniel Speck insieme a lui, partendo proprio dal titolo Villa Rivolta.
0: Ho incontrato Piero Rivolta nella sua villa quando abbiamo fatto la presentazione del mio primo romanzo tradotto in italiano, che si chiamava Volevamo andare lontano, cioè Bella Germania. A Milano l'editore Sperling & Kupfer ha fatto l'anteprima proprio nei vecchi stabilimenti della ISO Rivolta, e tanti appassionati sono venuti con le loro macchine da tutta l'Europa, e anche Piero Rivolta è venuto. A un certo punto lui mi ha chiesto: non ti piacerebbe scrivere la storia della mia vita? Perché la mia vita è stata così affascinante, tutti mi dicono devi scrivere un libro, perché non vuoi scriverlo tu? Io gli ho subito detto che non scrivo biografie, io sono uno che scrive romanzi, quindi gli ho detto: vabbè, mi devi raccontare la tua vita, perché le vite non sono sempre dei romanzi. E poi ci siamo rivisti e lui mi ha raccontato di questo tempo, degli anni 60, 70. A un certo punto sono anche andato in Florida, dove lui vive oggi, e abbiamo trascorso qualche settimana insieme. Lui non smetteva di raccontarmi delle storie della sua vita. Io gli chiedevo delle cose. A un certo punto ho visto un film, ho visto che la sua vita potrebbe veramente essere la base di un romanzo. Comunque quel romanzo racconta non solo la sua famiglia, ma anche la famiglia dei lavoratori alla ISO, quindi dei personaggi letterari. C'è un
1: Certo.
0: misto tra i racconti di Piero, la realtà, finzione.
1: E poi in Villa Rivolta risuona sia nell'ambientazione che anche nei personaggi il tuo primo romanzo, Bella Germania o Volevamo andare lontano, anche se non è né un prequel né un sequel di quel libro. Come mai hai deciso di ritornare in Italia in questo libro?
0: Eh sì, i due libri sono delle storie che si svolgono allo stesso tempo parallelamente. Ci sono anche dei personaggi di Volevamo andare lontano che ritornano in Villa Rivolta, tipo Giulietta ritorna e diventa la migliore amica della protagonista femminile Valeria. Sì, appunto, molti lettori mi hanno chiesto di un seguito, però non era possibile perché la fine. Cioè, non voglio fare uno spoiler, però
1: No.
0: dopo quella fine di Bella Germania, certi personaggi non sono più vivi, quindi non puoi
1: Infatti.
0: fare un seguito.
1: E quindi hai
0: Però
1: fatto
0: si
1: una
0: parla
1: scuola
0: di
1: parallela, diciamo.
0: esatto, una storia parallela, uno spin-off.
1: Sì.
0: Quindi quelli che amano Bella Germania sicuramente ritrovano i stessi temi anche dei personaggi nel nuovo libro e
1: E
0: viceversa.
1: infatti si ritrova appunto questa storia di famiglia, no? Come in Bella Germania, queste generazioni diverse, e, insomma, sono proprio delle vere e proprie saghe familiari, si può dire così?
0: Assolutamente, assolutamente, sono delle saghe familiari.
1: In Bella Germania l'identità è divisa tra due paesi e tra diverse culture, cioè tra i due paesi Italia-Germania e poi anche tra Milano, Sicilia e Monaco. In Villa Rivolta invece il conflitto è basato più sulle classi sociali. Sono due conflitti completamente diversi o hanno dei punti anche in comune?
0: Beh, direi quello che mi interessa in questi conflitti non è la superficie. È il tema come ti influenza la famiglia e la comunità in cui tu vivi e come questo ambiente crea una certa identità. E una identità è basata sulle credenze, le convinzioni, i limiti del mondo, le storie. E quello che mi interessa sono dei punti di vista diversi. Cioè uno ha una storia, una spiegazione del mondo, un'immagine del mondo e l'altro ha un'altra immagine. Quindi se abbiamo due culture che si incontrano, ovviamente, come nei libri che ho scritto prima, Piccola Sicilia oppure Il cuore non ha confini, ci sono identità e racconti diversi che si incontrano e si, wie sagt man, widersprechen sich auch, no?
1: Sì, e sono in contraddizione anche,
0: Sono
1: no?
0: in contraddizione,
1: Infatti.
0: esatto. In Villa Rivolta ci sono dei classi diversi. Ma ci sono anche nella classe operaia, ovviamente, dei siciliani, come in Bella Germania. Quindi spesso gli immigrati cominciano nella classe inferiore quando arrivano a un certo punto e poi devono salire la scaletta sociale, no?
1: Infatti, sì.
0: C'è un proverbio siciliano che dice: un ricco non è straniero da nessuna parte.
1: Mentre un povero invece ha una
0: Esatto.
1: situazione molto diversa e vive anche, diciamo, questi conflitti interiori in maniera diversa. E una cosa che io trovo comune ai personaggi dei tuoi libri, specialmente di questi due libri, Bella Germania, Volevamo andare lontano, e Villa Rivolta, è questo senso di appunto conflitto interiore, come dicevo prima, e quello che in tedesco si chiama e rende bene l'idea, Zerrissenheit. No? Questo essere magari un po' divisi o lacerati in due classi sociali o due identità diverse. È questo che mi sembra di capire ti interessa anche raccontare, perché?
0: Non so dirti perché, è così. Un protagonista, secondo me, deve sempre essere zerrissen, no? Tra due lati della sua personalità. Per esempio, nel caso di Piero Rivolta, lui da una parte è un ingegnere razionale che deve risolvere dei problemi, e un'altra parte, la sua anima, è un poeta. Lui scrive anche delle poesie, dei romanzi. Quindi quando abbiamo parlato, a un certo punto gli ho chiesto: ma secondo me tu hai due animi dentro di te, l'ingegnere e il poeta, è vero? E lui mi ha detto sì, è vero. Questo crea un personaggio interessante.
1: Infatti, questo dualismo, questa diversa, no, sfaccettatura di
0: Esatto,
1: una
0: altrimenti non è
1: personalità.
0: un personaggio che ci interessa.
1: Questi due libri ci portano in Italia. Tu hai vissuto per un certo periodo in Italia, no? A Roma, dove hai studiato storia del cinema. Che ricordo hai di quel periodo? E appunto si riflette anche nei tuoi libri?
0: Beh, io mi ricordo dei film italiani, sono andato a Roma per studiare il cinema italiano perché il cinema italiano mi ha veramente profondamente ispirato. In Villa Rivolta ho approfittato perché spesso i protagonisti vanno al cinema e guardano tutti quei film che sono veramente per me come dei cari amici, dei film in cui io ho vissuto, tipo Rocco e i suoi fratelli, La notte, tutti questi film degli anni 60 che erano dei film degli anni dorati dell'Italia. E di questo mi ricordo e di questo voglio parlare, cioè voglio ricreare non solo quel paese, ma anche quel tempo. Villa Rivolta ricorda e richiama quel tempo degli anni 60-70, quando sì, c'erano dei conflitti ovviamente, però c'era anche un senso di ottimismo.
1: Certo, un pieno boom economico.
0: Esatto, forse qualcosa che abbiamo perso oggi.
1: Infatti, ma perché i tedeschi amano le storie ambientate in Italia, secondo te, nel Mediterraneo? Che cosa cercano in questi libri?
0: Cercano il mito della dolce vita. Se tu guardi, cioè, il marketing, per esempio, non so, della Fiat, la dolce vita è proprio l'immagine della vita che sogniamo, no?
1: Quindi la leggerezza, la
0: La
1: lentezza
0: leggerezza,
1: della
0: il sole,
1: vita.
0: la spiaggia, la sprezzatura, l'amore leggero,
1: Il
0: no?
1: sole, il
0: Il
1: mare.
0: buon cibo. E vabbè, in tutti i cliché c'è un pezzo di verità, però se guardiamo per esempio il famoso film La dolce vita di Fellini con Mastroianni, quel film racconta la storia di un uomo in profonda crisi esistenziale. Cioè, questa immagine della dolce vita non è quello che gli italiani vivono ogni giorno e anche a quel periodo non hanno vissuto ogni giorno. Quindi Fellini ci ha raccontato quello che c'è sotto. La paura della morte, per esempio, in questo film è molto forte. Anche la fine, la spiritualità, no? Quindi quello che interessa a me è meno la superficie della cosiddetta dolce vita, ma quello che c'è dietro. E lì vediamo ovviamente dei conflitti molto più profondi, conflitti umani, che sono universali, direi.
1: E poi una cosa che mi colpisce particolarmente dei tuoi libri sono queste figure femminili, no? Le protagoniste dei tuoi libri
0: Sì.
1: che si svolgono in Italia sono delle donne appunto sì combattute tra ceti sociali diversi, tra culture diverse, ma sono anche molto forti, coltivano delle passioni molto profonde. Non so, ho trovato un parallelismo tra Giulietta di Bella Germania e la sua passione per la sartoria, per la sua macchina per cucire e la passione invece di Valeria, protagonista di Villa Rivolta, e la sua passione per la scrittura simbolizzata in un certo qual modo dalla macchina per scrivere, no? Questi due diversi oggetti sono dei simboli di emancipazione, si può dire così? E da che cosa o da chi?
0: Sì, non parlerei di un simbolo, ma di un mezzo di emancipazione, cioè un mezzo di vivere la passione, no? Entrambe le donne hanno una forte passione per la sartoria, per la scrittura, però vivono in un mondo abbastanza patriarco negli anni 60, no? E tutte e due partono, diciamo, dal basso della scaletta sociale. Quindi Valeria, tramite quella macchina a scrivere, comincia a salire questa scala e lavora in Isorivolta con la sua Olivetti. E questo a quel periodo era un mezzo per le donne per guadagnare dei soldi, anche se non hai studiato, essere segretaria era uno dei mezzi più facili per guadagnare dei soldi. Per Valeria è molto di più, cioè lei vuole diventare scrittrice, lei ama i libri. Non gli piace scrivere no, comunicazioni professionali, però lo deve fare perché deve guadagnare i soldi anche per la sua madre. E questo è il suo conflitto, come con Giulietta, anche Giulietta deve lavorare per sostenere la famiglia, però entrambe vogliono vivere la loro passione e quindi non è per caso che diventano amiche.
1: Certo, parlando di passioni e tenendo conto anche del tuo secondo libro che citavi prima, Piccola Sicilia, anche del terzo, Già farò in italiano Il cuore non ha confini, tutti e due questi libri sono ambientati nel Mediterraneo, tra la Sicilia e la Tunisia. Si può dire che i tuoi libri vogliono unire anche la tua passione per la storia e per il sud, per l'Oriente, con i suoi profumi e anche i suoi sapori? Fra l'altro tu hai pubblicato anche un libro su questo tema, diciamo, terra mediterranea, con delle bellissime foto di Jo Martorana.
0: Sì, quello che mi interessa in tutti questi libri è appunto l'intreccio di culture. Il Mediterraneo è un luogo dove si incontrano tre continenti. Questo crea una grande bellezza, per esempio, nella cucina e nel mio libro Terra Mediterranea, che è un libro di viaggi, un libro di cucina, un libro di fotografie, un libro di racconti, ma racconto attraverso la cucina, quindi il cibo che ha fatto il passaggio da un continente all'altro con le famiglie che si sono spostate sul Mediterraneo. E questo mi interessa perché una storia comincia lì dove due persone con due storie, due background diverse si incontrano. Quindi non è per caso che i miei romanzi sono spesso ambientato in luoghi di incontro come una città di porto come Tunisi, oppure una città industriale come Milano, in Villa Rivolta, dove si incontrano diverse classi sociali, diverse culture. Questo crea la ricchezza di un racconto, no? Il contrasto.
1: Ma a te personalmente che cosa ti trasmette? Che cosa ti dà l'Italia?
0: Torno ai film. I film che ho trovato a Roma, i film del cinema italiano, mi hanno trasmesso un forte senso di umanismo nel raccontare la società attraverso le famiglie come un microcosmos della società con un grande umanismo. E non trovo neanche nel film, nel cinema tedesco, nel cinema americano, francese, è proprio italiano.
1: Nel tuo ultimo libro, fra l'altro, tu racconti Milano e io te lo dico appunto da milanese che conosce i luoghi di cui tu parli e anche i periodi di cui hai parlato, no? Anni 60-70, in modo molto dettagliato e secondo me anche molto molto veritiero. La conosci bene Milano e secondo te com'è cambiata nel tempo? Anche agli occhi, non so, dei turisti tedeschi?
0: Negli anni 60 Milano era una città più moderna di Monaco, europea, grande. Come ha cambiato Milano? Ha cambiato come tutta l'Italia, ovviamente. Però io direi Milano è una città che ha cambiato per il meglio, cioè si vive meglio nella città oggi anziché negli anni 60. Negli anni 60 era anche una città molto inquinata, una città anche molto grigia, no?
1: Sì,
0: Quindi
1: invasa
0: oggi
1: dallo smog, dalla nebbia, sì.
0: dallo smog, sì, l'industria. Oggi, secondo me, è diventata più bella, mentre Roma forse è diventata più Disneyland, no? Più Venezia.
1: Sì, ritornando alla tua letteratura, ai tuoi libri, ormai sono passati 10 anni dalla pubblicazione del tuo primo romanzo. Com'è cambiata la tua vita in questi anni?
0: Beh, io ho scritto cinque romanzi e Terra Mediterranea, quel libro di cucina. Posso dire che la mia vita è molto più libera perché da sceneggiatore non sei mai veramente libero di scrivere quello che vuoi. C'è sempre un produttore, un regista, una rete televisiva, no? Nei romanzi posso veramente sviluppare le storie come voglio, secondo le esigenze della storia, non delle esigenze del finanziamento di un film, per esempio. Quindi, e sono molto spesso in Italia. O in Sicilia, dove ho dei amici, sull'isola di Salina, oppure a Roma, dove ho dei amici, o a Milano, dove sono tornato con Villa Rivolta.
1: Fra l'altro, tu hai presentato Villa Rivolta già in diverse città, tra cui Colonia, il 14 di aprile. Qual è stata la reazione del pubblico? E c'erano anche degli italiani. Che cosa hanno detto?
0: Assolutamente. Ho fatto una presentazione a Roma nell'ambasciata tedesca e c'erano dei tedeschi di Roma e anche degli italiani. Poi Molti italiani vengono e mi dicono che, per esempio, Bella Germania è un romanzo nel quale hanno ritrovato molte emozioni della loro vita da italiano in Germania. E in Villa Rivolta, ovviamente, ci sono quelli che hanno vissuto quel tempo a Milano, che hanno trovato dei bellissimi ricordi della loro infanzia.
1: E quindi per te è una grande soddisfazione anche questo, diciamo, questo scambio, non solo con i lettori tedeschi, ma anche quelli italiani, perché i tuoi libri sono stati tradotti anche in italiano e penso che anche quest'ultimo Villa Rivolta verrà tradotto.
0: Sì, assolutamente. A me fa piacere se uno che ha vissuto in un luogo che io descrivo, ha vissuto un tempo che io descrivo, se lui mi dice o lei mi dice, ho ritrovato la mia propria vita.
1: In effetti devo dire di aver ritrovato nel romanzo di Daniel Speck diverse cose che ho vissuto nella mia Milano durante l'infanzia e quando ero ragazza, luoghi conosciuti, situazioni ed emozioni vissute. E termina qui questa puntata speciale dedicata a Daniel Speck. E se questa puntata vi è piaciuta, allora ascoltate anche Italian Sounding nelle librerie tedesche, in cui parliamo proprio con Daniel Speck, tra l'altro, dei cliché sull'Italia. Ma cercate anche gli altri nostri speciali del venerdì, come quello con i giornalisti Rino Pellino e Nicoletta De Rossi, o quello con Laura Mancini e il nuovo Italo Pop delle Gigi Girls. E non dimenticate di diffondere la voce, di sostenerci e far girare il podcast tra amici, parenti e tutti quelli che amano l'italiano. E date anche un'occhiata alla nostra pagina Facebook Cosmo Italiano con info, approfondimenti e video. Io sono Luciana Caglioti.
2: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede Air.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.